0: Rio.
1: Oh.
0: Agbajavio, Miss Sogbia.
1: Miss Sogbia.
0: Umako, Agbajavio, Miss Sogbia.
1: Miss Sogbia, Swerura.
0: Rio.
1: Oh.
0: Ajagbe wana sadalo. E sogbe wana joyipe e nagba.